0: verde con la caracterosità che attaccano tutto vuole, ah.
1: Da loro con la loro sei di loro come io la aiuta, ma fino a quale da, ma io caraggiore da.
0: Ma casa ma, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì, di lì